0: Se c'è successo la vostra
1: intenzione. Bravi.
2: Central medic 2-1.
3: Go ahead.
2: Oh, no, in the cloud, cold.